0: non so, sono confuso.
1: Se sono da vengare.
0: 5, Farmingdale Road. Only 125, Farmingdale Road, Sangamon County. Gold Toyota Highlander. Gold Toyota Highlander, double F Frank, 41824. Double F Frank, 41824.
1: 611, 4.